0: era Made in Italy.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst, capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto

0: Hai scritto un film di mostri?
1: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions & Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Radio Dance Floor.
10: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 4 in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome, welcome.
4: Anni 2000.
5: Welcome to the new millennium.
6: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor.

0: preferiti di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

0: degli anni 90.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1995.

0: House.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
1: Sono le 6 e 3 minuti.
4: Dance Floor.
6: Welcome.
7: Anni 2000.
6: Welcome to the new millennium.

0: dance floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Give me a fat man. Radio Dance Floor.
1: Il suono degli anni 90.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.
6: Luce Verde Italia.
7: Buongiorno e buona domenica. Andiamo subito ad aggiornare la situazione. Si rallenta a causa di un incidente sull'autostrada 4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e lo svincolo per l'auto Brennero direzione Venezia. Un chilometro di coda è segnalato poi sulla 1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e Terre di Canossa direzione Milano, anche qui a causa di un incidente. Attenzione poi al forte vento lungo la costa adriatica. Prudenza in autostrada sulla A14 tra Cattolica e Poggio Imperiale, mentre sul resto della penisola non si rilevano difficoltà. Ad agevolare gli spostamenti, come ogni domenica, il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22. Da Massimo Veschi è tutto.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Mic check, one, two.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Club. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor. You know summer hits from back in the day.
2: Su Radio Dance Floor c'è

0: Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ. Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night.
1: Non capivo le parole. 1999.

0: Radio Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, giornata caratterizzata da un progressivo aumento del traffico per gli spostamenti dei viacanzieri. Ad agevolare gli spostamenti, come ogni domenica, il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22. Sulla 1 Bologna-Firenze segnalati i rallentamenti tra Calenzano e la variante A1 per un mezzo fermo andando in direzione Bologna. Vento forte sulla 25 Torano-Pescara, Travezzano e Pratola-Piligna sul Mona. Mentre sulla 14 Adriatica, attenzione per il vento forte segnalato tra Vasto Nord e Poggio Imperiale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: from back in the day.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Pure music, no commercials.
4: The best of the 90s.
5: Radio Dance Floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, giornata caratterizzata da un aumento progressivo del traffico per gli spostamenti dei vacanzieri. Ad agevolare gli spostamenti, come ogni domenica, il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22. Sulla 5 Torino-Courmayeur, code a tratti tra Pont Saint-Martin e Ver verso Courmayeur. Sulla 32 Torino-Bardonecchia, code tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove ci sono file di un chilometro a causa di lavori tra le uscite di Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ancora sulla 23 Palmanova-Tarvisio, rallentamenti tra Tarvisio-Govizia verso la 4. File anche sulla 1 Bologna-Firenze tra Firenze-Scandicci e Barberino del Mugello andando in direzione Bologna. In Sicilia, lungo la tangenziale catanese, code tra Grabina e San Gregorio in direzione San Gregorio. Vento forte infine sulla 25 Torano-Pescara tra Vizzano e Pratola-Peligna sul Mona. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Explorer 1996

0: Back to the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben ritrovati, giornata caratterizzata da un aumento progressivo del traffico per gli spostamenti dei vacanzieri. Ad agevolare gli spostamenti, come ogni domenica, è il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22. Sulla 23 Palma Nova Tarvisio, mezzo fermo tra Pontebba e Tarvisio in questa direzione. Sulla 9 Milano Chiasso, in collondamenti tra Lago di Como e Chiasso nelle due direzioni di percorrenza, code e attese alla barriera di Grandate. Sulla 1 Milano Bologna, incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano. Sulla 22 del Brennero, file di 4 km tra Carpi e l'Autosole in direzione Modena. Altri rallentamenti tra Bolzano Sud e Affi, sempre in direzione Modena. Si rallenta con code tra Verona Nord e San Michele in direzione del Brennero. Sulla 14 Adriatica, scendendo, code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Infine, vento forte sulla 25 Torano-Pescara, Travezzano e Prato La Peligna, Sulmona. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
1: Timeline 1994.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: Amici della Dance Floor Parade, ben ritrovati sulla radio ufficiale degli anni 90. Siamo in luglio, il mese delle vacanze, dei gelati che si sciolgono in 30 secondi e delle serate che finivano quando il sole era già alto. Ma sapete qual è la differenza tra una normale estate e una vera estate anni 90? Che negli anni 90 bastavano 4 note per riempire una pista da ballo e dopo 10 secondi stavano già cantando tutti. Qui non servono filtri, playlist intelligenti o algoritmi. Basta alzare volume, chiudere gli occhi e lasciarsi riportare nel decennio che ci ha regalato le hit dance più indimenticabili di sempre. Allacciate le cinture. Anzi no, slacciatele, perché da questo momento si balla. Io sono Flavio, questa è la Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90. 60 minuti di ricordi, di emozioni e tanta, tantissima dance. Siete pronti a scoprire chi conquisterà questa settimana la vetta della nostra classifica? Allora alzate il volume. La macchina del tempo è partita e la Dance Floor Parade comincia adesso. E come sempre, comincia con il podio della settimana scorsa. 3 Aladino, Make It Right Now. 2 Hathaway, What Is Love. 1 Ace of Base, All That She Wants. Questo il podio di 7 giorni fa, targato 3 luglio 1993. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e grazie alle vostre preferenze si è mosso qualcosina all'interno del podio. Intanto rimane fermo Aladino alla numero 3 con Make It Right Now. Abbandona la leadership All That She Wants degli Ace of Base, che si porta in posizione numero 2, a favore di Hathaway, che invece conquista il vostro cuore e le vostre preferenze con il 48% dei voti alla numero 1, What Is Love.
0: Dance Floor
4: Parade.

grazie a tutti gli amici che hanno partecipato al Radio Voto. Un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Argelli, Alessio Pacusceddu e poi ad André Platini, Andrea Riva. Grazie anche ad Antonello Cavedona, ad Antonio Caminito, Attilio Giotta, David Versari, Diego Grotto. Ringrazio anche Elvis Piovani, Eric Larner, Francesco Biondi, Francesco e Flora Barbaro e poi Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca, Marco Carella, Mauro Ceccon. Grazie anche a Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Roberto Coniglio, Valentino Valandelis e Vincenzo Gemini. Volume al massimo, siamo pronti per tuffarci indietro fino all'8 luglio 1995. Si comincia dalla 20 con Bar featuring Roxy e il remix di Come Together. Dance floor. Parade.

nato all'8 luglio del 1995 con un progetto che molti ricordano soprattutto per questo singolo. I Bar, insieme alla voce di Roxy, propongono una reinterpretazione in chiave Eurodance di

playlist da ballo dell'estate 1995. Questo è uno di quei dischi che magari oggi si ascoltano meno frequentemente, ma che all'epoca erano immancabili nelle valigette dei DJ. Alla numero 20, Bar featuring Roxy, Come Together.

Continuiamo con una delle grandi protagoniste della dance italiana degli anni 90, Ginny. Dietro questo nome c'è uno dei progetti che hanno contribuito a rendere l'Italia una vera e propria potenza della Eurodance. Dopo il successo di One More Time e di altri singoli entrati nelle classifiche europee, nel 1995 arriva Wanna Be With You, un brano che unisce una melodia immediata a un ritmo perfetto per le discoteche estive. È uno di quei pezzi che appena partono le prime note fanno inevitabilmente riaffiorare ricordi di vacanze, locali all'aperto e compilation su cassetta. Alla 19 c'era Ginny!

si parla di Eurodance italiana, loro sono sempre una garanzia con questi ritornelli che ti entrano in testa e i sintetizzatori che ancora oggi fanno venire i brividi e la voglia di alzare il volume. Sto parlando naturalmente dei Bliss Team. Alla 18 era Hold On To Love.

Saturday Night, singolo diventato uno dei tormentoni più importanti del decennio. Ma il suo successo non si è fermato lì. Nel 1995 Whitefield, pseudonimo della cantante danese Sanne Charlotte Carlson, torna con Think of You. Il brano mantiene la formula vincente, ritmo coinvolgente, melodia immediata e quella voce che è diventata immediatamente riconoscibile. Forse non ha raggiunto gli stessi numeri di Saturday Night, ma è comunque stato uno dei grandi successi dell'estate 1995 e ancora oggi è un classico delle serate revival. L'abbiamo ritrovata alla posizione numero 17.

Cambiamo decisamente atmosfera con un classico che ancora oggi fa impazzire DJ e club di mezzo mondo. Ecco, una di quelle canzoni che non hanno mai davvero lasciato la pista da ballo. Direttamente da oltreoceano alla numero 16 di Lacey, Hideaway.

impronunciabile e il ritmo impossibile da dimenticare. Se negli anni 90 frequentavate le discoteche, probabilmente questa posizione vi ha fatto sorridere. Alla 15, Sansomilsa, Pulsing a Nacht, I'm a Raven Baby.

Estate, sole, BPM altissimi e un ritornello che sembra fatto apposta per essere sparato tutto volume dagli altoparlanti di uno stabilimento balneare. Alla numero 14, Sweetbox featuring Tempest. Oh yeah, here we go!

Arriva uno di quei titoli più curiosi di questa classifica. Impossibile dimenticare quel ritornello che ti rimaneva in testa per tutta la giornata. E questa è un po' una firma di Filippo André Carmeni, o se preferite Z100. Box numero 13, arriva.

dice che la dance deve essere sempre prevedibile. Questo brano, per esempio, portava sonorità decisamente particolari sulle piste da ballo del 1995. Direttamente dall'Italia, Claudio Tarantola, Danilo Di Lorenzo, Graziano Pegoraro, Marco Bioni, Marco Melega. Il loro progetto Mato Grosso, e questa, la numero 12, era Moai. Amici, con la prossima faremo il giro di boa. Stanno arrivando i Cappella di Tell Me The Way.

passa veloce il tempo quando ti diverti. Amici, siamo già arrivati alla posizione numero 11, praticamente metà classifica. Tempo di fare un bel giro di boa, che oggi sarà pizza mandolino, un po' di cassola. Preferite casoncelli? E va bene, casoncelli siano. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata all'8 luglio 1995, l'abbiamo aperta con Bar featuring Roxy in box numero 20, il remix di Come Together. 19 Virginie, Wanna Be With You, mentre Bliss Team con Hold On To Love ci facevano ballare alla posizione numero 18. 17 Whitefield, Think Of You. Alla 16 c'erano i di Lacey di Hideaway. 15 Sons of Ilsa, Pussing Nut, I'm a Rave Baby. Box numero 14 per Sweetbox featuring Tempest,

degli anni 90. Amiche e amici, da questo momento entriamo nell'emisfero caldo della Dance Floor Parade. Le 10 canzoni più ballate di questa settimana di luglio del 1995. E l'emisfero caldo della chart l'abbiamo aperto con Alex Party. Nome nuovo, progetto italiano, una produzione che profuma di club in ogni nota. In box numero 10 c'era Wrap Me Up.

Numero 9, una delle voci più riconoscibili degli anni 90. Se chiudete gli occhi, probabilmente vi rivedete già sotto una mirror ball con le luci stroboscopiche che vanno a mille. Sto parlando naturalmente di W, e alla posizione numero 9 c'era Dancing with an Angel.

quando c'era il nome di Molella sull'etichetta del disco, i DJ andavano sul sicuro. Si trattava di energia pura. E questa energia l'abbiamo ritrovata anche all'interno di questo singolo, in box numero 8, era Excess.

Direttamente dalla Spagna, ecco uno dei pezzi più esplosivi dell'estate 1995. Alla posizione numero 7, Kickaboy and the Demolition, questo era Basic.

Ecco uno dei personaggi più straordinari della musica dance degli anni 90, John Larkin, conosciuto da tutti come Scatman John. Pensate, era balbuziente fin da bambino e per molti anni aveva vissuto questa caratteristica come un limite. Poi ebbe un'intuizione geniale: trasformarla nel suo marchio di fabbrica musicale, ispirandosi allo scat jazz. E così, dopo il successo mondiale di Scatman, nel 1995 pubblica Scatman World, un pezzo che, oltre a far ballare, lancia anche un messaggio di inclusione e di fiducia in se stessi. Una storia bellissima dietro una delle canzoni più iconiche degli anni 90. Box numero 6 per Scatman John.

Quando la dance italiana incontrava melodie che non ti uscivano più dalla testa, il risultato era questo. Questo che abbiamo ritrovato alla posizione numero 5. Prezioso, Don't Stop. Ancora una e sarà a podio. L'avvicinamento lo facciamo insieme a Jam & Spoon. In box numero 4 c'è Angel.

nome di James Spoon si nasconde uno dei duo tedeschi più influenti della musica dance degli anni 90. Loro hanno attraversato techno, trance e eurodance, contribuendo a definire il suono di un'intera generazione. E Angel è probabilmente uno dei loro brani più raffinati, meno aggressivo rispetto ad altre produzioni, ma ricco di atmosfera, con una melodia destinata a restare nella memoria. E ad accompagnarci al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa chart c'era proprio il loro Angel per James Spoon. La seconda parte, anzi la seconda mezz'ora della Dance Floor Parade di oggi, l'abbiamo aperta con Alex Party in box numero 10, Wrap Me Up. 9 per W, Dancing with an Angel, seguito la 8 da Molella con XS. Alla 7, Kickabo and Demolition, Basic. 6 per Scatman John con Scatman's World. E box numero 5 invece c'era Prezioso con Lo Stop. La 4 era quella che abbiamo appena ritrovato, Angel per James Spoon. Adesso volume ancora più alto, perché cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Basta cercare post del podio di oggi ed esprimere il proprio voto come un semplice commento al post. Oh, mi raccomando, il radiovoto è aperto a tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare, basta che siano persone simpatiche. Noi gli antipatici, non li vogliamo, non ci piacciono. Allora, si comincia con lo scalino più basso del podio, insieme a Usura e Datura. In box numero 3, Infinity. Number 3.

collaborazione alla posizione numero 3 per Usura e Datura, due nomi che hanno scritto pagine importanti della dance italiana. Insieme era quasi inevitabile che arrivassero su questo podio. In box numero 3 c'era Infinity. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi segnate le stelline sui vostri taccuini segreti, noi ci portiamo avanti, perché alla 2 con The Color Inside arrivano i Typical. Number 2.

alla posizione numero 2 restiamo in Italia insieme a uno dei progetti più amati di quel periodo e mannaggia, gli è mancato veramente un soffio per arrivare in vetta a questa Dance Floor Parade. Box numero 2 per i Typical di The Color Inside. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Usura e Andatura Infinity, 2 Typical The Color Inside e la più ballata in discoteca l'8 luglio 1995 è stata Memories di Network. Number 1.

0: vive la vita di questa settimana è tutta per loro. Un brano che ancora oggi, appena a parte, riesce a riportarci in un batter d'occhio all'estate del 1995. Amici, questa è la numero uno della Dance Floor Parade, targata 8 luglio 1995. Memories dei Netzwerk. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela! 3 Usura Endatura Infinity, 2 Typical Gold Color Inside, 1 Netzwerk Memories. Reagite a questo podio targato 8 luglio 1995. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il posto del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. A tutto quanto il resto ci penseremo poi noi. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica dedicata alle 20 canzoni più ballate in discoteca l'8 luglio 1995. Vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Dance Floor.

Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 11 di luglio 2026. Non so quale sia la situazione meteo lì dalle vostre parti, ma di certo siamo nel cuore dell'estate. In diretta dal Jafu Studio, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. Siamo dannatamente eterni qui su Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Grazie a Marco che si sta occupando della regia. I contatti li sapete, la maniera della radio antica: info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, perché come sempre si va a curiosare in quello che avete organizzato per questo sabato 11 di luglio. Per chi mi sta seguendo in diretta dal Jafu Studio, un saluto a chi mi seguirà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Che ne dite? 1998, allora label che già regala brividi, la BXR, se vi dico Gigi Doug, vabbè, ci capiamo, c'è Elisir, Luigino, Celestino, D'Agostino, la produzione geniale di Gianfranco Bortolotti, la voce importante di David Michael Johnson, la partenza, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni. Enjoy the 90s.

proprio non si contino, canzone capolavoro del repertorio magico del maestro della Mediterraneo Progressive Elisir. Fu una canzone veramente straordinaria. Grazie per quello che mi state raccontando e soprattutto grazie per permettermi di entrare nel vostro weekend. Saluto subito Emilio Franzieta da Valencia, che ritrovo veramente con grande piacere. La scorsa settimana Emilio evidenziava come ci fosse molto caldo a Valencia, chissà quale sia la situazione in questo momento. Saluto Nicola Ricci, che si trova invece in Romagna. La scorsa settimana temperature più vivibili, un abbraccio, grazie Nicola, un abbraccio naturalmente ricambiato. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi quali siano i progetti per questo sabato 11 di luglio. Un saluto intanto a questo punto subito ad Enrico Brunoni, con il quale arriviamo in Venezuela. Un abbraccio veramente grande a tutto il popolo venezuelano. Il terremoto di cui purtroppo si continua a parlare per il numero delle vittime, dei dispersi, mi auguro che insomma queste cifre finiscano per essere aggiornate, che si possa parlare veramente di una piena ricostruzione. Grazie Enrico, grazie per la tua attestazione, grazie per questa forma di coraggio, voler guardare oltre e soprattutto cercare in qualche modo, ecco, di ritornare a quella normalità della quale c'è grande necessità. Una canzone che segna veramente un simbolo, Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. Se vi parlo di un'estate italiana, in questo caso l'andremo a gustare nella versione remix, e l'inno del campionato di calcio del 1990, la produzione di Giorgio Moroder, che l'aveva intitolata in originale To the Number One. Parole pensate di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato e poi ancora di Tom Whitlock. Insomma, c'è tutto un mondo dietro a questa canzone, che fu un vero e proprio simbolo di quell'estate ed evidentemente non soltanto. Grazie Enrico, un abbraccio, come sempre pulsazione novantica.

canzone che rappresenta un vero e proprio classico, non soltanto dei campionati di calcio del 1990, di anni ne sono veramente passati, ma insomma un po' una sintesi di tutto quel modo intrigante di vivere questo impasto di emozioni tra sport, musica. Era un'estate italiana. Grazie Enrico, un saluto a te, un saluto e una grande vicinanza al popolo venezuelano, insomma il terremoto di cui abbiamo avuto abbondanti informazioni. Grazie Enrico, grazie naturalmente per la tua presenza, aspetto le tue indicazioni. E poi saluto Diego Foglino dalla Valle di Susa. Diego, ben ritrovato, naturalmente grazie per essere sulla pulsazione novantica. Un saluto ad Antonietta Nina Lovisi che la scorsa settimana ha postato una splendida fotografia con un campo di girasoli. Questi fiori straordinariamente belli, gli eliotropi come si chiamano perché seguono un po' il corso del sole. Grazie Nina. E poi il calore di questi fiori sono naturalmente grandi. Grazie Nina, grazie naturalmente. La prossima volta aspetto anche una tua indicazione. Intanto un saluto a Salvo Delia. Grazie Salvo, ce ne andiamo in Puglia, zona del Salento, la prima delle due indicazioni. Allora, siamo partiti dal 98 con Elisir di Gigi Dag, 1990 con Un'estate italiana e a questo punto 2001. Facciamo un passo oltre la cifra tonda, siamo nel nuovo millennio. Produzione tutta italiana con Annette, You Are the Dream, con Landy J Rework. Grazie Salvo, grazie per questo tuo lavoro di ricerca così importante. La produzione è quella di Glenn White.

grazie a Salvo D'Elia, 2001, Annette, You Are The Dream, canzone bella e con quelle sonorità che poi di fatto non passano mai nel tempo, anzi continuiamo a riviverle, a trovarle nella loro bellezza. Allora, eravamo nella Val di Susa con Diego Foglino, che ancora voglio salutare, e ci ritorniamo, grazie alla Carola Britti. Ciao Carola, ben ritrovata. Allora, sabato scorso, mercatini e festa del Maggio Ciondolo, pensate, Carola dice che è arrivata fin sotto casa mia e poi giretto nei dintorni. Immagino che anche in questo fine settimana, Carola, ci siano dei bei progetti, anzi se ti va facceli sapere, così mi faccio anche un pochino gli affari vostri, perché no, potrebbero essere anche delle indicazioni per chi si trova per qualche motivo nel vostro territorio. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, grazie per la fotografia con Toby, che è un meraviglioso cagnolino. La scorsa settimana Antonio diceva: ti sto ascoltando dal balcone con Toby, e allora mi fa molto piacere.

pezzo il 2001 del progetto Anet, siamo nel 1999, Asia o Take Me Away con Sharon Rose Francis, progetto che arriva dalla Germania. Vi do un consiglio, andate a cercare su Wikipedia quanti siano i progetti legati proprio a questo stage name, ad Asia. Grazie intanto a Salvo, come al solito quelle canzoni che altrimenti non potremmo ricordare, ma c'è questa ricerca veramente bizantina. Alzate il volume della radio, condominio Danzerino, la pulsazione novantica, qui on Radio Dance Floor.

0: grazie a Salvo Delia. La seconda delle due segnalazioni, 1999 Asia, progetto che arriva dalla Germania con Take Me Away. E come sempre grazie per quello che mi state raccontando. Sapete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, quelle che mi piace poi portare in condivisione con le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio, perché queste sono quelle situazioni davvero importanti per le quali vi ringrazio. Un saluto a Mirko Bursak, un saluto a Silvia Stanchi, a Mario Savino da Pordenone, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica. Come al solito la domanda è questa: raccontatemi quello che state facendo, progetti per questo fine settimana, perché non soltanto una maniera per arrivare a curiosare, ma anche consigli che, perché no, potrebbero essere utili per chi in questo momento è sulla pulsazione planetaria di Radio Dance Floor. Intanto un saluto a Thomas, ben trovato Thomas, buon weekend, grazie naturalmente per la tua partecipazione. 1995, andiamo nel cuore degli anni 90 con Sebastian Roth. Lo so, Sebastian già vi dice tante cose, se vi dico Sin with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me, ci capiamo. Canzone che ebbe un successo veramente straordinario, e non è un one hit wonder, perché se andate a curiosare un po' sui social trovate quante cose proprio Sebastian Roth abbia fatto e continui a fare. Grazie Thomas, mi auguro che tu possa trasformare il condominio in condominio danzerino, la pulsazione novantica, la connessione planetaria, i suonati di Enrico qui sulla sintonia delle emozioni.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

Grazie Thomas, la prima delle due indicazioni, e questa è la vostra partecipazione veramente importante, quella mediante la quale poi si realizza la tracklist che andiamo ad esplorare nel corso del nostro appuntamento. Saluto due amici che stanno lavorando in questo momento, sono il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che mi fa piacere raggiungere in cabina del trattore, aria condizionata che è più che mai necessaria, e poi l'energia della novantazione con la pulsazione di Radio Dance Floor. E un saluto anche a Christian, anche per Christian orario lavorativo, giornata infinitamente lunga, per cui ragazzi, naturalmente un gran piacere darvi questo supporto energetico. Saluto poi Giuseppe Stocchero, Marco Simoncello, un saluto agli amici di Bellaria Igea Marina con Sandro la DJ Zavoli, un gran piacere ragazzi potervi trovare, soprattutto arrivare dove di vacanza bisogna assolutamente parlare. Thomas, è il momento della seconda delle due indicazioni. Andiamo avanti di un anno rispetto a Sing with Sebastian, siamo nel 1996, se vi dico Claudio Zennaro ci capiamo subito, sto parlando di Einstein Dr. DJ, una delle tante canzoni che hanno segnato l'esplorazione di quelle sonorità che lo videro un vero e proprio protagonista con Virtuality. La produzione è quella di Claudio Collino, di Mario Pinosa, di Piero Pizzul, di Sergio Portaluri e poi di Fulvio Zaffretti. Insomma, era il mondo che ruotava in quegli anni intorno a Radio Italia Network. Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua partecipazione. Lo so che alzerete il volume della radio e fate molto bene, l'energia della novantazione. Enjoy the 90s.

Grazie Thomas. 1996, Einstein, Dr. DJ, che non ne ha mai sbagliata una, compresa questa Virtuality. Grazie Thomas, buon weekend, grazie per la tua presenza qui all'interno del Dance Floor People. Il benvenuto ad Ale Caposcia DJ, momento del personal mix, e allora enjoy the mix.

grazie ad Ale Capoccia DJ. Sempre un'emozione, credetemi, poter arrivare ad esplorare il vostro personal mix. Indie era Come With Me, It's Alright, e poi Basic Element, The Promise Man, e poi che ne dite, Heaven era FB Machine, Wake Up Alex Remark con Pyramid in Dream, per arrivare poi in conclusione con Eternity, ed era il momento di Matt Duray. Grazie ad Ale Capoccia DJ, momento del personal mix, li aspetto, i contatti li conoscete. Enjoy the radio.

L'avete riconosciuto, vero? Beh, in questo caso la pastiglia del fuego. Grazie a Bruno Capezzuto, grazie naturalmente per accoglierci nella partenopeità. Saluto naturalmente anche a questo punto, beh, chi ci accoglie regolarmente come Mario Pascarelli, grazie della splendida foto. Mare, cielo e cielo azzurrissimi, mare serenissimo, cielo azzurrissimo, il Vesuvio sullo sfondo. Grazie naturalmente Mario, grazie per questa tua presenza e grazie naturalmente anche a Bruno Capezzuto. Moratto, era il 1994, la pastiglia del fuego nella versione dei Datura, Mötr Rework, Elvio Moratto, il remix di Ciro Pagano e di Stefano Mazzavillani, come dire, aggiungere ulteriore energia ad una canzone che di energia ne ha veramente già tantissima. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, un saluto grande naturalmente anche a Mario Pascarelli, grazie per accoglierci nella partenopeità. Saluto anche Christian Müller da Santa Cruz do Sul, un saluto a Daniele Pellati, a Massimo Ingrassia che si trova a Palermo. Grazie ragazzi ovviamente per la vostra presenza, mi fa molto piacere se anche avete voglia di raccontarmi quello che state facendo esattamente proprio in questo momento. Tra poco poi vi ricordo ci sarà Flavio e naturalmente sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Che ne dite a questo punto se andiamo a scoprire una di quelle cose veramente veramente importanti? Grazie ad Andrea Riva che ci accoglie nella capitale, grazie Andrea, immagino temperature magari un po' più miti rispetto alle giornate scorse. 1995, progetto che arriva dalla Germania con Tony Cottura nello stage name di Smooth T, ancora Rodden Harrison che era Rod D, ancora Stefan Provaskis che era Steve, Balka Balia Tozun che era la vocalista e poi Mary Hannett May. Insomma, sto parlando di questo mega progetto che è Fun Factory ed è Pain. Grazie Andrea, grazie naturalmente per la tua collaborazione. Avete ancora un po' di volume? Bene, alzate il volume della radio. Tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade, come sempre qui on Radio Dance Floor.

Grazie ad Andrea Riva, un saluto agli amici della capitale, dove è bellissimo arrivare anche solo virtualmente, perché insomma è l'urbe. Grazie Andrea, buon weekend. Un saluto poi a Stefano Bossi che si trova a Samarate, a Marco Carella, a Lady Shamira DJ che ritrovo davvero con grande piacere. Un saluto al DJ Sven, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E adesso un saluto a Vincenzo Gemmini. Mi piace molto quando c'è questo back to back tra canzoni che ci portano nel cuore degli anni 90 e canzoni che invece ci portano nelle aree periferiche. In questo caso siamo nel 2000, altro progetto italiano, sto parlando di Mission of Love con il featuring di Alejandra, Down Down Down, la produzione di Marco Salom e ancora di Pio Stefanini, insomma quelle produzioni italiane che insomma ci permettono di andare a rivivere l'energia della novantazione. Grazie Vincenzo, buon weekend naturalmente anche a te, grazie per la tua collaborazione così attiva, l'energia di Radio Dance Floor.

piace molto, lo sapete, perché ve lo ricordo spesso, quando diventate le protagoniste, i protagonisti del nostro appuntamento, anche con le indicazioni che poi vanno a comporre la playlist dei suonati di Enrico qui sulla Sintonia delle Emozioni. Era il 2000 quando Mission of Love cantava questa Down Down Down. Grazie a Vincenzo Gemmini, grazie naturalmente per la tua presenza e grazie naturalmente anche per questa collaborazione così attiva. Saluto Massimo Cudemo da Usini, che devo confessare non so esattamente dove sia, per cui Massimo, se ti va, dacci qualche indicazione, perché così vedete le geografie del Dance Floor People. 1996, arriviamo in conclusione con Sandy B, con questa canzone che con questo progetto che arrivava da New York, Make the World Go Round, con Sandra Barber, con tantissimi rework, ce n'è uno straordinario che i Deep Dish hanno realizzato. 1996, Sandy B, lo sapete, uno di quei dischi con il groove imponente sin dall'inizio. Tra poco c'è Flavio, tra poco c'è la Dance Floor Parade qui on Radio Dance.

0: partenza con il botto con Elisir ed era Gigi Doug, conclusione con il botto con Sandy B, The Make the World Go Around. E allora in giro per il mondo ci andiamo sempre davvero molto volentieri. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avete modo di interagire attraverso i contatti social della radio. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, aspetto i vostri personal mix, le dediche, le controdediche, insomma le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità alla maniera della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, un saluto grande da Enrico, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16:01.
1: Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è
5: Back to the Groove. Back to the Groove.
4: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
6: Music never stops.

Back to the Groove. Joe DJ suona l'ultimo disco di questa puntata. Back to the Groove torna la settimana prossima.

0: che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: Succede sempre così. Senti prima la cassa e ti accorgi che sei su Dancebox. Non hai ancora messo a fuoco il titolo, ma il piede è già partito. La mano è sul volume e il display della radio resta acceso. E per un attimo tutto passa in secondo piano. Una radio accesa, una macchina ferma al semaforo, una stanza qualunque e all'improvviso il ritmo non è più sottofondo. Io sono Jack e in console con me per questa nuova puntata di Dancebox c'è come sempre Casanova. Il primo ingresso arriva dal 1999, groove davanti, cassa dritta e nessuna voglia di entrare piano. Arriva SM Trucks, Got the Groove, Dancebox comincia adesso.
2: Dancebox.

siamo nel 1999, ma il movimento qui si allarga. Arriva una voce che sale, una domanda che resta sospesa e un ritornello che conosce già la strada. Arriva Tell Me Why.

lascia la melodia in primo piano e noi la seguiamo. Il suono si apre, diventa più largo, quasi da finestrino abbassato. Arrivano gli Eiffel.

0: escuché historias.
1: Il piatto gira, lo strobo accende la notte. Questa è la console di Dance Bobs.
2: Gala entra così.

porta alla radice dell'Eurodance nel 1994. Adesso Casanova ha l'ultimo disco pronto. Non è una chiusura morbida, è l'ultimo colpo sulla console. E dal 1998 arriva un futuro più animale. Tony H, The Future.

0: cazzo resta sotto e qualcosa rimane. E sì, perché certi dischi restano addosso. Nel tragitto verso casa, nelle cuffie, in quel ritornello che ti torna in mente più tardi. Intanto Casanova lascia andare l'ultimo giro. Lascia un po' il volume acceso. Noi ci ritroviamo qui su Dancebox nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 e un minuto.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1996.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: This is summertime. Let's
18: go! Radio Dance Floor.
19: Luce Verde Italia.
20: Bentrovati, in coda al traffico sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Tarvisio Sud e Ugovizza per traffico intenso in direzione Palmanova. Altre file sulla 9 Milano Chiasso, alla barriera di Como Grandate per traffico intenso in direzione Milano. Sostenuto il traffico sulla 12 Genova Livorno con coda a tratti tra Carrara e Santo Stefano di Magra in direzione Genova. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra Faenza e Bologna Fiera per traffico intenso sulla carreggiata nord. Code che proseguono sulla Milano Bologna fino a Parma in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso sulla 1 nel tratto Bologna-Firenze, tra Roncobilaccio e Barberino in direzione Firenze, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, un mezzo fermo in panne la causa dei rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante Rivalico. Traffico bloccato sulla statale 75 centrale Umbra all'altezza di Ospedalicchio per un incidente avvenuto in direzione della via Flaminia. Vento forte sulla 25 Turano-Pescara tra Avezzano e Prato La Peligna sul Mona. In vigore infine fino alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
19: Un servizio a cura dell'ACI.
18: Radio Dance Floor.
21: Summer hits from back in the day.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1994.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Mix, un anno di dance in 60 minuti.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Checo, you're ready?
0: Checco Corbasce e Daniel Jack presentano
4: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
5: Vamos e bienvenidos a Master Check 90.
6: Cosa?
5: A me quella faccia di Teddy Massos.
6: Bienvenida.
5: Dall'altra parte c'è Dennis Jack.

0: come se piovesse.
1: Com'è che si balla in caso di pioggia?
2: Eh? Ombrello.
0: Cominciamo subito con il Technotronic featuring Yakid the Gay. Chi cazzo è? È un pugliese che cantava il rap in americano. Get Up Before the Night dall'89, rigorosamente anche questa volta, come se, come dire, piovesse una campana.
2: Dovrebbe piovere una campana.
0: Come se piovesse un suono etereo, inesorabile, a
3: sancire l'inizio di quest'altra puntata. Non mi resta, cari amici noventiani, che dirvi:
0: rullo.
4: Welcome.

0: Chi sembra che se lo pigli al culo quando, eh? Feeling right è normale, ti piace? Stardust, the music sounds better with you. C'era Thomas Bangalter dietro questo pezzo qua. L'ho detto già forse qualche altra volta, ma è una cosa che va giustamente ricitata perché fa parte di questo fantastico percorso musicale della French Touch della metà degli anni 90. C'era anche quel gran pezzo di Cassius che faceva un sacco di cose. Poi è venuto fuori dal tombino che aveva anche l'altezza di un tasso Martin Solveig. E nel frattempo si infilava come se piovesse.
1: Anche sta roba del più.
0: Comunque, music sounds better with you, ce la faccio. E il sample di un pezzo dell'81 di Chaka Khan, che non è la roba, la bestemmia veneta, che si intitolava, si intitola in realtà perché c'è ancora il pezzo, non hanno distrutto il disco, Fate. Andiamo avanti senza indugio con i Pound Boy.

0: po' di robe, fra cui anche Stardust che si rifaceva al sample di Chaka Khan dell'81. Abbiamo ascoltato Nego Khan con Caravez che te dal 99 in Masterchef 90. A questo punto mi continua il mixaggio di Daniel's Jack. Ti chiami così?
1: Daniel's Jack.
0: Abbastanza. A questo punto i Masterchef 90 arrivano in 20, le 20, perché erano 20 dita a donna. Le 20 Fingers Show Zigman, l'inno, l'apoteosi per quelli che ce l'hanno piccolo ma funzionante. Perché urlo con giubilo? Perché sto parlando di me.
2: Oh yeah.
0: In Italia ci fu un casino pazzesco perché questa traccia fu usata a niente popò di meno che non è la Rai, dove c'erano tanti adolescenti di cui ho parlato già a suo tempo.
3: Porcaccio!
0: Con la minigonna, come se piovesse. Ti ricordi quando partiva, cos'era? Tutte che mi si scoscettavano, mi si divincolavano.
3: Oh, la Madonna!
0: Ho descritto Diva Futura al posto di non è la Rai, vabbè. Quindi li ascolti, ascoltiamola, 20 Fingers.

0: dove, guarda, bello. Io poi a me le burrose piacciono, quindi point of view dal 2001, e adesso è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che puntualmente a metà programma frammenta in due parti il programma stesso attraverso che cosa? Un pezzo che noi, aspetta che devo ricordarmi io cos'è, un pezzo che è il remix di qualcosa che è stato decisamente famoso, che a volte riesce bene, a volte riesce decisamente male. Farà cagare questo qua, chi lo sa. È arrivato il momento del Remix Today.
1: Masterchef 90

0: questo Masterchef 90 Endor con Pump It Up vi è piaciuta di più della Pump It Up originale, vi è piaciuta di meno? Sono oggettivamente grandissimi becox che non ci riguardano in questo. Vabbè, nel senso che noi comunque dovevamo mandarla. Tu, avvicinati, tu.
1: Stai lontano.
0: Ti piace?
2: Aspetta.
0: Ci prendiamo a questo punto una breve pausa rigenerante.
1: Vai.
0: Torniamo fra non molto, state qua.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
4: Come back soon.

0: Sting e Talisa, siamo rientrati con loro dopo la promo pausa con Because the Night Belongs to Lovers. Belongs. Singolo da 660.000 copie in tutto il mondo. Yo! Secondo me in ambito di downloading ha funzionato da Dio.
1: Ma che cazzo dici?
0: Dopo?
1: Cioè nel 92
0: c'era il DAT, c'era
1: si scaricava il DAT
0: col downloading, sì. Singolo da 660.000 copie in tutto il mondo e due anni dopo i Coro hanno pubblicato il loro unico album, e meno male che sia stato l'unico, che era intitolato The Album, semplicemente.
2: Vabbè,
0: andiamo avanti che arriva Fargetta, bravo, Fargetta con The Music is Moving dal 92.
2: Com'è?
0: Vabbè.

oggettivamente è uno che ha qualche problema. Secondo me la scaraventava una berlina da una parte e l'altra del muro. Però adesso non c'entra un cazzo con il Cappella. Io farei il momento celebrating scooter. Tu mi devi prendere assolutamente. Non hanno avuto il coraggio di portarla in Italia questa qua. Prendimi il pezzo.

0: Olivia Colman con All Right dal 93.
1: Qual è All Right?
2: Yes for me, yes for me, yes for me, all right.
0: Data la profondità del testo, sarebbe anche giusto ascoltare, come dire, la Google Translata di questo fantastico testo, così pensato, così voluto.
3: Sì per me, sì per me, sì per me. Tutto ok?
0: Sì
3: per me, sì per me, sì per me. Tutto ok?

0: Paraje. Io lo chiamavo Paraje. Con Animal Action, che è una di quelle canzoni, perché ce ne sono alcune che hanno indotto a farvi fare le cose più importanti della vostra vita o le peggiori. Io non so quale sia esattamente nel mio caso, cioè nel senso se è una delle cose peggiori che io abbia mai fatto, cioè fare lo speaker, è una delle migliori. Però Paraje con Animal Action è una di quelle canzoni che mi ha indotto, chissà, quasi quasi racconto cazzate al microfono per lavoro. E poi è successo quello che è successo. È anche colpa loro.
1: Fortecci vostri.
0: E adesso è arrivato il momento di questa cosa bella che vi consente, attraverso le grandissime sapienti mani leddate che qualche volta sono unte e intrise di ammuchina, che sui led fa più o meno questo effetto qua, è arrivato il momento di dar vita alle sapienti mani di Dennis Jack sotto forma di mashup. Cos'è il mashup? Spiegalo, lo spiego io. È la fusione fra più pezzi in un pezzo unico, che per l'appunto fonde le caratteristiche di vari fra loro in un'unica grande sinfonia. Ho dovuto prendere la ripresa del califfo, scusa.
2: Master Jack 90 presents The Mega Mix.

0: senso di buona, bella musica, per cui c'erano DJ Dado con Metropolis, Gigi Doug con Bla Bla Bla, Scatman John con Scatman's World, Mol Allen di Auto Brothers con If You Wanna Party! È andata anche questa bella puntata, è stato bellissimo star con voi. Volevo intanto salutare Dennis Jack come si fa con un collega che non è più costretto a mettere la maschera, con cui si mostra coperto debitamente alle telecamere e alle nostre webcam, perché tanto devi mettere la maschera quella da chirurgo. Quindi saluta. No, tanto io lo so che puoi. Allora, è come se mettessi la mia e facessi tanto riesco a parlare, parlo di merda, quindi saluta.
1: Ciao.
0: Vabbè, ciao a tutti, è stato bello. Ciao, ciao, ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

It's time for change. For change. For change.

Mamma mia.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Give me a fat
0: man! Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
4: Il mondo è un parco giochi. Uno lo sa da ragazzino, ma poi strada facendo tutti se ne scordano.
5: Tu sei... sei... chi sei tu?
6: My name is Jimbo.
7: Cubano? No, metà olandese, metà irlandese. Mio padre era gallese.
8: Mario Bianchi.
9: Non parla con la voce, ma con lo scratch.
10: È il momento di fare casino. C-A-S-I, no, mi dispiace, lo faccio.
11: Aiuto, ho aperto la radio. Chi alto parla? All'alto parlante?
12: DJ Max.
13: Ehi, ma che diavolo è questo?
14: Ladies and gentlemen, this is Discology.
15: Mi sembra di vedervi tutti lì accomunati dalla passione, dall'amore per la musica dance degli anni 90. Mi sembra di vedervi tutti lì prontissimi nell'attesa della puntata nuova del Discology, che in realtà l'attesa è già finita perché la puntata è già iniziata. Siete in ascolto da web radio, siete in ascolto da smartphone, siete in ascolto da Mixcloud, oppure vi siete scaricati le puntate e le state ascoltando in macchina, ad esempio. Qualcuno lo fa, lo sappiamo, per certo. Vabbè, insomma, dove siete non è così importante. Cosa fate è importante, cioè state ascoltando il Discology. Questo è un posto magico per coloro che amano il sound della dance degli anni 90 e abbiamo già passato un sacco di pezzi. Stavamo facendo un po' di conteggi prima col Jimbo, poi ci siamo fermati perché sono veramente tantissime le tracce che abbiamo già passato, ma di sicuro siamo certi del fatto che qualcuno invece è ancora da passare. Ad esempio la prima della puntata nuova. Il primo disco di oggi non l'abbiamo mai messo in nessuna delle puntate precedenti. È il momento di rimediare, Jimbo.

appartenevano appunto all'elenco inviato da Salvatore. Invece questo disco qua fa parte di quella lista lì e lo diciamo anche. Quindi un saluto a Salvatore che ci aveva consigliato, tra gli altri, il disco già in sottofondo, Salsotto.

0: Striker, ora ascolta e ascolta bene. Non c'è differenza tra un aereo e una bicicletta.
1: Non c'è differenza tra una bicicletta e un aereo, ma per te non fa alcuna differenza perché non sai andare in bicicletta.
0: Se atterri te lo insegnerò.

0: Per molti ragazzi di oggi la musica dance degli anni 90 non è altro che un qualcosa di tamarro che ascolti solo alle feste di paese. Per noi questa melodia rappresenta molto di più. Rappresenta la nostra gioventù, il nostro essere liberi e spensierati, il nostro cantare a squarciagola ogni singola parola del testo della canzone, i nostri primi amori, i nostri momenti tristi e gioiosi. Se è vero che i ricordi, brutti o belli che siano, vengono solitamente associati a una canzone, beh, allora possiamo dire che la generazione degli anni 90 ha in testa un jukebox infinito, dove ogni nostra singola emozione prende vita sulle note della dance anni 90. Allora io voglio ringraziare Enrico Vastarella che ha scritto questo messaggio meraviglioso sulla pagina Facebook di Discology. Grazie Enrico, sai che ci hai fatto venire la pelle d'oca, una roba bestiale, grazie veramente di cuore. E per proseguire in un'altra puntatella del nostro Discology, io direi che possiamo ospitare nuovamente il mitico DJ Eternus, che è tornato a farsi sentire con un set micidiale, direi. E allora io dico semplicemente go DJ.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht.

bravo che arriva al mixer, direi che ogni tanto saltella se ci salti sopra così a piedi uniti. Ma perché ti metti a fare queste cose mentre siamo in fase di registrazione? Ma io Jimbo a volte veramente non lo capisco. Vabbè, ringraziamo il DJ Eternus che ci ha spedito questo mixato veramente fantastico, che cominciava tra l'altro con una sorta di mashup Pinocchio del 1992 con Heinz Vai Polizei, l'intro del 1994. Poi c'era tutta o quasi modo Heinz Vai Polizei, poi a seguire c'era Pa.

0: detto che imprechi un bel po'.
1: Fanculo, hai ragione.
0: Per qualsiasi ragione che va storta, tu fanculo. Ti pianta la moglie, fanculo lei. Il capo di licenza, fanculo lui. Fanculo noi, fanculo voi, fanculo essi.
1: Fanculo, hai ragione.
0: Certo che ho ragione. Ma sai che è una benedizione riuscire a fare così? Io non ci riesco. Tu sei fortunato, io non ci riesco.
1: E

Struggle for Pleasure, 1996, il disco di Skipper, che riprendeva un pezzo da orchestra, pensate, del 1983 di Wim Mertens, compositore belga, e adattandolo alla pista della discoteca. Questa tra l'altro la versione club mix, questa è veramente uno spaccapista, fu ed è uno spaccapista, veramente un pezzo meraviglioso. Allora, in apertura di puntata parlavo dei vari modi di ascolto del programma, ho citato anche Mixcloud, e a tal proposito vorrei fare un po' di saluti ai miei followers di Mixcloud, a cominciare da Paolo Brisco, che saluto, poi anche Fabio da Napoli, che scrive: siete fantastici, un saluto da tutta

particolare anche allo staff dell'Ansel Pub, che poi è il pub che c'è qui veramente appiccicato praticamente allo Studio Giallo. Ci si arriva a piedi, diciamo, e infatti io frequento parecchio, ma anche il Mario Bianchi, che abita un po' più lontano, non disdegna, anche perché le birre

0: zona a luci rosse. Ti domando perché Savage bazzichi da quelle parti.
1: Cesso Frank.
0: No, non adesso, Ed. Dobbiamo lavorare.

Allora vedo il Jimbo molto indaffarato in console, non capisco come mai. Prima stava trafficando su una macchina per i telegrammi, incredibile. L'ha recuperata non so dove, non gli ho neanche chiesto, ma non voglio saperlo. Ah, è riuscito ad accenderla, incredibile. Cosa dice la macchina? Già un messaggio subito, un telegramma. Ah, un telegramma da parte del DJ Mario Bianchi, che ci manda addirittura, pensa, ci manda i telegrammi mentre registriamo per fare in modo che ci ricordiamo di lui. Ma noi ci ricordiamo sempre del DJ Mario Bianchi, collaboratore fisso del Discology. Ci dice che il DJ Mickey, il campione di Scratch, ci ascolta.

0: Noi ti siamo, cioè ti salutiamo con...
1: Ti salutiamo con...
0: Con proprio, non sappiamo nemmeno... Aspetta,
1: proprio,
0: no, aspetta,
1: proprio siamo...
0: Ti salutiamo,
1: sì,
0: con la nostra faccia,
1: con la nostra...
0: sotto i tuoi piedi. È proprio un massimo... Tra...
1: Perché? Con la nostra faccia...
0: Il peccatore, uno fa una penitenza.
1: I tuoi piedi.
0: Senza chiederti nemmeno di stare fermo. Puoi muoverti.
1: Cioè che vuol dire?
0: Cioè, faccio ti dire che sto camminando, ma così lo pensi proprio a Simba 2.
1: Bellissimo.
0: Umile, capito?
1: Bellissima immagine,
0: esatto.
1: Quella faccia su te.
0: E puoi muoverti.
1: E puoi muoverti quanto ti pare e piace.
0: Pare.
1: E noi zitti sotto.
0: Vabbè. No, più tardi.
1: Vabbè. Noi zitti sotto.
2: Back to the 90s. Dance floor. Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 2:01.
2: Dance floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.
6: Welcome to the new